0: Hallo? Hallo? Radio. C'est la radio. C'est la radio.
1: Campus.
0: Comme quoi?
1: Campus.
0: Radio quoi?
1: Campus.
0: Ok.